del monti per pali bellissima clori già corrono corrono corrono i pali le invite pastori per monti per pali bellissima.

grande che ti consol vuole menar le carole. Già girsi, distende la mano e ti prende, che ti consol